0: Asaba FM.
1: Waba tenasie.
2: Eja tuto. Eja tuto. Eja tuto. Fire them for importo. Fire them for importo. A hard one.
0: Asaba FM. Asaba FM. Asaba FM.
3: Yasitinem o
4: wie
3: yasitinem
4: efo bia
3: yasitinem o
4: wie